e il mese che lei preferisce è sempre maggio. Francesca, se pensa a domani non ha paura, e se ti guarda negli occhi una forza della natura.

sono dato un passaggio che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mi frusta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma quel mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nuovo, quanto i milioni comprano tutto ma non le emozioni.

se adesso, ma viva l'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby.

passato, pensavi era qua passato. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima era un miraggio. Immerso in sta

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Non mi cambieranno mai.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
3: It's the new style.
6: Radio La Voce.

0: pubblicità.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questo emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.

ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore.

0: cuore è andato in guerra, ma la vita
1: non l'ho persa.
0: È andato, è tornato ed è sgomento
1: ciò che resta,
0: nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore,
1: entri l'odio,
0: era il suo turno.

0: Karma, whatever.
1: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare la

0: mondiale.
1: Sono le 4:03.
2: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero. Trovammo questa vita fra le stelle, poi lasciammo le caverne, arrivammo alle transenne.

0: l'orizzonte, allora andiamo.
1: Signore, hanno scoperto con la lente che dietro al cielo non c'è niente, ci sta solo un telo nero, se lo scoprirà la gente. Apriti cielo, il cielo che vola, è una vita sola.

0: Sono le 4:33.
1: 1, 2, 3, 4!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
6: Radio La Voce.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

stretta. Mi hai dato il meglio di te, le tue bucce migliori. Ed io le ho strette

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Ma che cosa straordinaria.

Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: sembra dentro i passi miei.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

canzone d'amore è come un sasso leggero. Guardo la mano e poi guardo in su.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Sono le 6:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio.
1: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce.
3: Radio La Voce.
1: It's the new style.
4: Altro che maratone, bastano pochi secondi perché anche oggi, come tutti gli altri giorni, non è successo niente di importante. Va tutto alla grande.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: acabó. Gózatelo entonces.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: 1, 2, 3, 4!
4: Radio La Voce.
5: Radio.
6: Ladies and gentlemen.
7: Radio La Voce. Radio La Voce.
8: Radio La Voce.
9: Solo allegria, vietata la tristezza, Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. 1, 2, 3.

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce. Monosetta.
2: Sono solo il produttore che si sa il monetta.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite, sto puntando lì.
1: Radio La Voce.

0: qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Salita del volo con destino alla

0: Sono le 9:31. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. It's Friday, then.

in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente, di nascosto già ti amavo, non perderci troppo tempo, mi dicevi col sorriso, sarebbero passati mesi, silente ti aspettavo, con la certezza di

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Mi piace, like ti voglio, ti sento.
4: Like Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8. I know I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I can.

vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se è per te.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
3: Ehi moi, poi la passione auso della musica sarda, radio la voce, te i piaceri di fare ascoltare questo programma, chi vuoi su adivinare.

0: Saluto a tutti, sono Luciano Pigliaro. Sa musica, me dar portas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è sopra. Andiamo spro sabello.
1: Sono Giuliano Marongio. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: Sono Maria Luisa Conte. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi sii prudente e a preferenza ascolta una canzone in più.

0: Dunque, senti un po', Jennifer.
1: Sì, mamma, cosa c'è?
0: Senti, dov'è che ti hanno visto l'altra sera tu? Dove sei andata? Eri con uno.
1: No, mamma, io non ero con uno, ero con Mariuccia.
0: Ah, con Mariuccia eri, vero? Perché non gliela dici la verità a mamma? Perché mamma, vedi, è brava, però se la fai riscaldare poco a poco, mamma non diventa più brava. Ti hanno visto al caffè entrando a prendere un bar, al bar a prendere un. Insomma, ti hanno visto entrando al bar assieme a uno e io voglio sapere chi è.
1: Mamma, te l'ho detto, ero.
0: Digli la verità a mamma, da brava, dai. Già non ti fa niente, mamma, digli alla mamma la verità.
1: Sai, mamma, io sono innamorata di un ragazzo.
0: Innamorata, mi scrivete la bambina, innamorata di un ragazzo. E chi è questo ragazzo? Diglielo a mamma.
1: Forse lo conosci anche, si chiama Alverio.
0: Alverio, chi è quello che ha i capelli a strigio e il biondazzo?
1: Sì, quello lì. Non sei contenta?
0: Sì, la mamma è contenta. E perché non gliel'hai detto prima? Alla mamma, perché non gliel'hai detto prima? Alla mamma, perché non gliel'hai detto? Prima la mamma disgraziata!
1: Mamma, non fare così, te la prego!
0: Non fare così! Non fare così! Lo sai che quella gente che va subito al sodo?
1: No, è un bravo ragazzo!
0: Non è un bravo ragazzo! Non è un bravo ragazzo! No, che non è un bravo ragazzo! Non è un bravo ragazzo! Quella lì è gente che va subito al sodo! Che io conosco il babbo! Quelli mettono le mani subito dove non le devono mettere. E se ti metti incinta, e se ti metti incinta, che cosa me ne dici?
1: Ma io, mamma, sono una ragazza previdente.
0: Ah, sei presidente tu? Cosa vuol dire questa parola? Cosa vuol dire?
1: Ehi, vuol dire che ci sto molto attenta.
0: Ah, ci stai attenta. E come ci stai attenta tu? Diglielo a mamma. Diglielo com'è che stai attento? Com'è che stai attento?
1: Mi sono messa le mutande di lamiera.
0: Ah, le mutande di lamiera. Mutande di lamiera, hai detto. Allora è per quello che l'ho visto comprando una priscatole, quel disgraziato. Per quello.

0: e mois ascoltaus u vaghe contus de esaiaius nostus.
1: Come era la vita quando c'era la guerra?
2: Guerra, ero richiamato un paio d'anni.
1: Dove eravate?
2: Tutta la Sardegna abbiamo girato. In Corsica siamo.
1: Al fronte no, a sparare non
2: mandano. No. Siamo andati in Corsica, passavano di andando via gli arei in posizione chiusa, no? 5-6 aperecchi, andando tipo via di qua, di Cagliari, bombardavano, venivano a Cagliari a bombardare, capito? Ma noi neanche una fucilata, niente. È occupata la Corsica, vero, pure abbiamo perso di nuovo. Abbiamo perso la guerra e abbiamo perso anche la Corsica di nuovo. E i Garibaldi, che aveva i cannoni puntati alla Corsica è vicino, lo sai, e 16 chilometri. Santa Teresa di Calura, Bonifacio, 16 chilometri di Maria. Ho passato 25 anni io. Qui in Sardegna siamo stati a Sassari, a Berchida, a... come si chiama quel paese di Nasta? Sopra di Budusova, di Utieri. Adesso non ricordo quel paese. Battaglia mi sembra. Battaglia mi sembra che era. Battaglia.
1: Ditemi una cosa, com'era la vita a Muravera durante la guerra?
2: Qui si stava male. Non c'era niente. Era razionata la cosa. Più di quello che tu che avevi un terreno di grano, più di quel tanto non lo potevi immaginare. Stava male qua. Quando c'erano Scalzi, c'era Mariolina e Nino, e pane non mangiavo io. Toccava quella poco a poco che dava da buttare per i bambini, ha capito. Un giorno mi avevano portato una bisaccia di favette e l'ovile. Ero 3 o 4 giorni a fave con latte. Mamma mia. Quasi morivo, meno male sono arrivato qua a casa mia, l'ho arreggiata, e come ci avevo matato. E quando era troppo, troppo era, capito.
1: Venivano a rubare le capre, non le rubavano?
2: Mi hanno rubato il maiale mi hanno rubato. Mi avevano rubato 10 maiali.

Sono le 13 e 24 minuti. L'ora esatta è stata offerta da... Sono le 13.

0: Prendi l'emozione. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama.
1: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: keep running. Just hold on to your heart and keep loving.
1: Sono le 13 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: È veramente un piacere essere nuovamente insieme a voi per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 7 al 12 settembre 2026. Prima di iniziare, andando a scoprire la classifica di questa settimana, non possono mancare i miei saluti personali, un grosso ciao da parte di Mario e anche da parte del nostro Michele. Al di là della cabina di regia arrivano i saluti. Io direi subito la prima notizia, ovvero sia dopo parecchie settimane l'uscita di Arisa con l'album Fotomosse, e questo naturalmente significa una new entry, la decima posizione, terzo album per lei. Parliamo di Ariete, Tutti tornano a casa. Ascoltiamo questo singolo apripista con la collaborazione di Angelina Mango dal titolo Che bella vita.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Scende dall'ottava posizione alla nona Tiziano Ferro con l'album Sono un grande, ci ascoltiamo, meritiamo di più.

0: migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: E proseguiamo con la classifica, andando a scoprire la posizione numero 8, dove guadagna invece due posti Dito nella Piaga, dall'album Miss Italia, Tropicana Hotline.

0: Guardarsi dentro, guardare fuori.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 7 al 12 settembre 2026. Settimo posto invariato per Francesca Michelin dall'album Magia Bianca, abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, Una donna non può.

nessuna variazione anche per quello che riguarda la sesta posizione dell'Italia in parade, dove ritroviamo J-Ax, da Vita, Morte e Miracoli, IPIO.

E a metà classifica ritroviamo Blanco. Anche in questo caso l'album si intitola Ma, tanto non rinasco, il titolo del singolo che andiamo ad ascoltare.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 7 al 12 settembre 2026. Posizione numero 4, la sorpresa, perché perde il podio Samurai J dall'album Amatore, con la collaborazione di Saif e Vito Salamanca. Ci ascoltiamo Malati.

occupiamoci delle tre posizioni più importanti, iniziando la posizione numero 3, dove sale di una posizione Madame. L'album si intitola Disincanto e ci ascoltiamo uno dei pezzi forse più belli e commoventi dell'album, Rosso come il fango.

tutti quelli che nascono storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna e l'orgoglio per il mio sudore e il mio impegno. Ho capito che il vero

in seconda posizione ritroviamo Biagio Antonacci. Anche in questo caso, nuovo album per lui dal titolo Mustang e nuovo singolo che andiamo ad ascoltare per la prima volta, L'inizio. Oggi c'è una...

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato una new entry, ovvero sia Ariete con Tutti tornano a casa. Nono posto per Tiziano Ferro con l'album Sono un grande. Ottava posizione per Dito nella piaga, Miss Italia. Settimo posto per Francesca Michielin con l'album Magia Bianca. Sesta posizione per J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. Quinto posto per Blanco con l'album Ma. Quarta posizione per Samurai J con Amatore. Terzo posto per Madame con il suo Disincanto. Seconda posizione per Biagio Antonacci con l'album Mustang. E alla prima posizione, pensate, per la nona settimana di seguito, abbiamo il cantautore Ultimo. Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album, e abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, Io non so.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così il cantautore romano, ultimo per la nona settimana, abbiamo detto, alla prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa è la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 7 al 12 settembre 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio è che rimaniate sempre sintonizzati con le nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Ricordo, dagli studi di via Marconi 107 a Muravera. È veramente tutto, un grosso abbraccio dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 14 e 40 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
4: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

kişi Omar. Fakirun denerinde o şakarı Omar. E con mio pane non ti va manca mai. Ma tu quando sai? Tu sei Milano.

Adesso, qui davanti c'è tua figlia che stringe la tua mano. Prova a rompere il silenzio, silenzio che è passato come l'acqua sotto i ponti. Per tutti questi anni, quanti anni, perché non me li racconti? Adesso che non c'è più niente da capire, ti guardo dentro gli occhi e gli occhi non sanno mentire. Com'erano i capelli di mia madre da ragazza.

anche sulla mia strada, dei tuoi passi.

ne rendi conto che tua figlia adesso è grande e gira per il mondo. Quante volte ad aspettarti quella casa.

0: In diretta dal comune di Mulavena trasmettiamo il consiglio comunale.
1: C'è il numero legale e quindi dichiaro l'inizio dei lavori del Consiglio Comunale. Il primo punto all'ordine del giorno è il seguente. Articolo 227 del decreto legislativo numero 267 del 2000, rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025, approvazione. Allora, la gestione del 2025 è interamente una gestione dell'amministrazione che ci ha preceduto, quindi noi oggi votiamo su un documento relativo alla gestione finanziaria del nostro comune, risalente però all'anno 2025. La gestione del 2025 si è conclusa con un saldo di competenza di 1.050.000 euro, risultato al quale si è giunti praticamente facendo la differenza tra le entrate accertate pari ad euro 13.596.000 e le spese impegnate per 12.546.000. Alla gestione del 2025 poi era stato applicato un avanzo di amministrazione per 3.582.000 euro. Dunque, il nuovo risultato di amministrazione al 31/12/2025 è pari a 17.617.000 euro di questo fondo, diciamo, 11.749.000 costituiscono una parte vincolata, quindi somme che hanno specifiche destinazioni. 5.606.000 euro invece è la parte accantonata, principalmente per il fondo crediti dubbia esigibilità, che è un accantonamento obbligatorio precauzionale che i comuni devono fare volto a coprire entrate che siano di difficile riscossione. Quindi siamo partiti da un risultato di amministrazione di 17.617.000 euro, l'avanzo disponibile è solo 261.000 euro, quindi la parte che, diciamo, è libera per concretizzare poi quelli che sono i nostri programmi. Per quanto riguarda il totale delle entrate accertate nel 2025, le entrate sono di 13.596.000 euro. A questa cifra va poi aggiunta una somma che viene imputata al fondo pluriennale vincolato e quindi sono somme, l'importo è 5.684.000 euro, somme che poi sono state spostate in bilancio al 2026, quindi ad oggi, somme che però trovavano diciamo, la loro copertura nel 2025. Le entrate tributarie accertate sono pari a 5.440.000 euro. La principale entrata è l'IMU. L'IMU iscritta in bilancio è pari a 1.790.000 euro. Allora, questa è la somma iscritta in entrata nel bilancio, però mi sento di fare una precisazione perché il Comune in totale avrebbe introitato nel 2025 2.375.000 euro di IMU, quindi pagata dai contribuenti muraveresi, quindi questo dovrebbe essere l'accertamento effettivo. Però una parte di questa cifra, una parte molto consistente, ci viene detratta dallo Stato a titolo di fondo di solidarietà comunale. Quindi praticamente lo Stato va a prelevare parte dell'IMU che versano i contribuenti e la inserisce in un calderone. Questo calderone va a finanziare quei comuni che hanno un minor gettito dall'IMU. Per questo si chiama fondo di solidarietà comunale. Per cui il comune di IMU effettivamente incassa 2.375.000 euro, ma l'incasso effettivo è di 1.134.000 euro. Ci tengo anche ad approfittare, ecco, della presentazione del rendiconto per rispondere a una di quelle che sono le domande che anche in campagna elettorale sono state fatte molte volte da alcuni nostri concittadini, cioè quanto incassa il comune di IMU, e l'abbiamo detto, e poi ci chiedono come viene spesa l'IMU. L'IMU grosso modo viene utilizzata, quindi stiamo parlando effettivamente di 1.134.000 euro, viene utilizzata per, principalmente per personale e per le spese di gestione dell'ente. Poi, quando analizzeremo la voce delle spese, lo vedremo più nel dettaglio. Quindi torniamo alle entrate. Dalla Tari, entrate accertate per 2.077.000 euro. Imposta di soggiorno, entrate accertate per 1.064.000 euro. Tra le entrate, per quanto riguarda l'attività di recupero dell'evasione tributaria si segnala l'entrata accertata di 125.000 euro di IMU. Andiamo alla voce dei trasferimenti correnti da altre amministrazioni. Sono accertate entrate per 3.718.000 euro. La maggior parte di questi fondi ci arrivano dalla Regione. Dalla Regione sono accertati 3.305.000 euro, di cui fondo unico per finanziare spese correnti dell'ente 936.000 euro. Sempre da fondo unico, che è un fondo regionale che viene ripartito ai comuni, 136.600 euro per il diritto allo studio, quindi per le nostre scuole. Ci sono poi dalla Regione entrate che sono contributi per le diverse leggi di settore, per cui pazienti psichici, nefropatici, eccetera. 200.000 euro sono entrate per la manutenzione di patrimonio litorali e aree verdi. 119.000 euro sono interventi di patrimonio boschivo. 75.000 euro è un contributo sempre regionale per il salvamento a mare. 115.000 euro contributo per la gestione dei siti della rete 2000, rete Natura 2000. Poi sono stati accertati 429.000 euro per i piani della legge 162 e 249.000 euro per i servizi di assistenza alla persona. Quindi queste sono le entrate dalla Regione. Dallo Stato invece sono state accertate entrate per 325.000 euro e queste sono principalmente contributi per funzioni sociali e per la biblioteca. Dall'Unione Europea invece abbiamo 83.000 euro di entrata accertata PNRR per servizio di assistenza domiciliare. Sempre per quanto riguarda le entrate extratributarie accertate ammontano a 592.000 euro e sono principalmente 109.000 euro da affitti di fabbricati, 14.000 da locazione di aree comunali, 24.000 sono proventi della mensa, 36.000 canone unico patrimoniale da occupazioni permanenti, 15.000 canone unico da occupazioni temporanee e 43.000 che sono invece sanzioni al codice della strada. Le entrate in conto capitale ammontano a 2.659.000 euro. Qui abbiamo diversi finanziamenti, abbiamo il finanziamento PNRR, l'entrata accertata è 510.000 euro per la manutenzione straordinaria sul rio Bauco-Larba, poi se vogliono gli assessori vi dicono anche a che punto siamo con i lavori. 90.000 euro contributo regionale per acquisto mezzi per i barracelli, ne abbiamo parlato nel Consiglio Comunale precedente. 300.000 euro è un contributo regionale per interventi urgenti sulla viabilità comunale. 150.000 euro è un contributo regionale per la manutenzione ordinaria della caserma dei carabinieri. 150.000 euro è un contributo regionale per acquisto sistemi di videosorveglianza. 300.000 euro è un contributo per manutenzione straordinaria infrastrutture e viabilità urbana. Abbiamo poi 90.000 euro che è un contributo ministeriale per manutenzione straordinaria della scuola di Viale Rinascita, 206.000 euro contributo sempre regionale per incendi del 2023, 124.000 sono contributi ai comuni costieri per la fruizione dei litorali e della costa, sempre del 2023. Infine ci sono 300.000 euro contributo per il campo sportivo, 91.000 euro sono le entrate da permesso di costruire e 25.000 euro sono invece le entrate da sanzioni per abusi edilizi. Infine ci sono 81.000 euro di concessioni cimiteriali e c'è un altro finanziamento PNRR per l'illuminazione dei giardini e in questo caso l'entrata accertata è di 105.000 euro. Ho concluso con l'elenco delle entrate. Invece per quanto riguarda le spese, sono state impegnate nel 2025 12.546.000 euro su spese previste, quindi a bilancio di previsione, di 27.742.000 euro. Quindi sono stati impegnati 12.546.000 euro, ai quali vanno aggiunti 4.800.000 di spese che sono confluite nel fondo pluriennale vincolato e quindi sono state poi trasferite, come vi dicevo prima, all'esercizio finanziario 2026. Vado più nel dettaglio. Per servizi istituzionali e di gestione sono impegnati 3.397.000 euro. di cui per tutto il personale dell'ente 1.541.000 euro. L'indennità agli amministratori nel 2025 prevede impegni per 77.000 euro, 160.000 euro invece sono stati utilizzati per bollette e 53.000 euro sono stati impegnati per incarichi legali. Per quanto riguarda invece le manutenzioni e la pulizia del territorio, queste sono state fatte con fondi regionali e con la tassa di soggiorno. Vi do gli importi precisi: 211.000 euro impegnati a competenza per la manutenzione del patrimonio aree verdi e litorali, sempre da fondo unico regionale, 119.000 euro sono i cantieri Lavoras, 69.000 euro sono cantieri di patrimonio boschivo, 218.000 euro sono interventi di manutenzione del patrimonio verde urbano e litorali, questa volta però da tassa di soggiorno, 160.000 euro invece sono stati impegnati per l'acquisto dell'immobile per finalità sociali che abbiamo in via Verdi e 52.000 euro invece sono stati impegnati per la realizzazione di un'area giochi nel cortile della scuola dell'infanzia. Per ordine pubblico e sicurezza sono stati impegnati 230.000 euro, e, diciamo, in questo capitolo ci sono principalmente gli stipendi e le attrezzature della Polizia Municipale e poi i fondi comunali utilizzati per la lotta al randagismo. Per l'istruzione e il diritto allo studio sono stati impegnati 788.000 euro, di cui abbiamo 230.000 euro impegnati a competenza che riguardano il PNRR con la quale è stato costituito l'asilo nido, per l'importo di 230.000 euro. Poi abbiamo 196.000 euro invece utilizzati per la scuola primaria di Viale Rinascita per fare degli interventi urgenti, 44.000 euro per trasporto extraurbano alunni, 35.000 euro invece sono fatture delle utenze delle scuole e poi ci sono 18.000 euro invece per la sezione primavera. Per attività culturali invece sono stati impegnati 211.000 euro. In questa missione rientrano, diciamo, i costi di stipendio e gestione della biblioteca e poi rientrano i 60.000 euro della gestione museale del 2025 e poi 80.000 euro, un contributo che il Comune aveva ricevuto per la manifestazione in vaso dalla Regione nel 2025. Per quanto riguarda invece politiche giovanili, sport e tempo libero, sono stati impegnati 414.000 euro e qui, diciamo, ci sono principalmente gli interventi per circa 250.000 euro sul campo sportivo comunale, ci sono 130.000 euro di PNRR per potenziamento dei servizi di ludoteca, preposta accoglienza, pedibus e colonia estiva, ci sono poi i fondi, i contributi ordinari per le attività sportive pari a 30.000 euro da fondi regionali e comunali e poi ci sono, c'è un altro PNRR da 34.000 euro per parchi e percorsi attrezzati con il quale è stata realizzata la palestra all'aperto di Santa Lucia. Per il turismo invece sono stati impegnati 800.000 euro, di cui 137 impegnati per servizi di promozione e accoglienza, accoglienza turistica, sono fondi della tassa di soggiorno. Per eventi sono stati spesi da tassa di soggiorno, allora, 250.000 euro e 75.000 euro, oltre sono due capitoli separati, e poi ci sono altri 50.000 euro spesi sempre per eventi da un contributo regionale. 94.000 euro sono stati spesi invece per interventi di miglioramento e accoglienza turistica con tassa di soggiorno e 48.000 euro per acquisto arredi. Per la missione invece assetto del territorio sono stati impegnati 301.000 euro e qui ci sono 81.000 euro di manutenzioni, ci sono ancora fondi addirittura dell'alluvione 2018, ad esempio troviamo l'impegno di 53.000 euro per il rio Prumareddu a Costa Rei e poi ci sono 75.000 euro che sono stati impegnati per il servizio di salvamento a mare nel 2025. Per quanto riguarda la missione sviluppo sostenibile e ambiente sono stati impegnati 2.375.000 euro, questo è il capitolo con il quale viene pagato il servizio di igiene urbana, in particolare sono impegnati 2.060.000 euro per il servizio di nettezza urbana e poi qui ci rientra anche il finanziamento PNRR per l'illuminazione di via Giardini da 115.000 euro. Per trasporti e diritto alla mobilità sono stati impegnati 1.266.000 euro nella competenza, anche qui. per l'illuminazione pubblica il costo è di 290.000 euro, poi ci sono 250.000 euro per piste ciclabili, 86.000 euro per segnaletica e cartellonistica, 300.000 euro per la manutenzione straordinaria di infrastrutture urbane e poi ci sono qui in spesa invece i lavori sul ponte Baucolarba che vi ho citato prima in entrata. Invece per le politiche sociali sono stati impegnati 1.464.000 euro, di cui 510.000 per i piani personalizzati ai sensi della legge 162. Per quanto riguarda questa voce sono stati impegnati in competenza 328.000 euro e poi sono andati a fondo pluriennale vincolato 166.000 euro. Poi ci sono 146.000 euro, sempre il PNRR, per assistenza domiciliare anziani. Ci sono 103.000 euro per il progetto Ritornare a casa, 75.000 euro per affidamenti istituzionalizzati e familiari, 31.000 euro integrazione in strutture riabilitative, 83.000 per assistenza domiciliare da fondo unico e tutti i contributi anche qui per le leggi di settore. Alla voce fondi e accantonamenti, il fondo crediti dubbia esigibilità per l'anno 2025 è pari a 393.000 euro, poi sono indicate quelle voci di fondo di solidarietà comunale che ci vengono prelevate dall'IMU e poi è indicato il debito pubblico di 97.000 euro per aver contratto il mutuo per l'impianto sportivo, per il campo comunale. Abbiamo acquisito agli atti la relazione del revisore dei conti, che contiene l'attestazione della corrispondenza alle risultanze della gestione e il giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2025 e quindi sono ritenute sussistenti tutte le condizioni necessarie per l'approvazione del rendiconto. Ci sono interventi? Ok, non ci sono interventi. Procediamo alla votazione, chi è favorevole? Quindi 12 favorevoli, chi si astiene? 3 astenuti. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? Chi si astiene? Ok. Allora, procediamo. No, se posso, dottoressa, siccome prima ho detto magari che gli assessori se avessero, insomma, se... Valerio... Se vuoi dire qualcosa sul ponte di Feragi.
2: Allora, sul ponte di Feragi i lavori finalmente sono a termine. Ieri hanno asfaltato il piano viario e sabato è previsto il collaudo. Quindi, insomma, ci stiamo arrivando.
1: Grazie Valerio, perché era comunque un intervento
2: sì,
1: molto atteso.
2: È una cosa attesa, giustamente.
1: Ok, allora procediamo quindi col secondo punto all'ordine del giorno, avviso pubblico finalizzato a rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da 0 a 6 anni, mediante la fornitura di arredi didattici innovativi nell'ambito del programma nazionale Scuola e Competenze 2021-2027, cofinanziato dall'Unione Europea, CUP F44D25002700007, approvazione schema di convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. Passo la parola all'assessore Tronci.
3: Sì, buonasera a tutti. Allora, il Comune di Muravera, grazie al finanziamento PNRR, ha costruito l'asilo nido di cui sono stati terminati i lavori strutturali, manca la parte esterna, stiamo lavorando per cercare i fondi per permettere poi l'apertura nel 2027-2028. Per quanto riguarda gli arredi, oggi siamo qua per proporre l'approvazione dello schema di convenzione inerente alla missione in forma aggregata tra i comuni per l'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, numero 22871 del 3 febbraio 2026, finalizzato a rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da 0 a 6 anni mediante la fornitura di arredi didattici innovativi nell'ambito del programma nazionale Scuola e Competenza 2021-2027. Sono stati ammessi a partecipare all'avviso gli enti locali che hanno avuto un finanziamento di intervento di carattere strutturale dei fondi PNRR, quindi noi rientriamo in questo. Gli interventi ammissibili prevedono la fornitura di arredi e ai fini della presentazione della candidatura e del raggiungimento del contributo minimo, i comuni potevano partecipare in aggregazione tra comuni. Il comune di Muravera ha inteso partecipare alla candidatura e in considerazione dell'opportunità di vedere finanziato l'intervento i comuni di Barisardo, Tertenia, Muravera, Talana e Urassai, per vie brevi, hanno convenuto di presentare la candidatura congiunta ed individuare il comune di Barisardo come ente capofila. L'istanza di candidatura presentata dal comune di Barisardo quale ente capofila è stata ammessa a finanziamento ed è stato comunicato questo dalla nota di autorizzazione trasmessa dal Ministero il 6 maggio 2026. Il finanziamento, secondo la ripartizione del contributo, a Muravera spetterebbero 80.000 euro per un numero di posti di 40 posti all'asilo nido. Quindi siamo qua per votare la convenzione, l'approvazione alla convenzione. Grazie.
4: Ok, ci sono domande? Ok, non ci sono interventi, metto ai voti, chi è favorevole? Quindi all'unanimità, per l'immediata esecutività, chi è favorevole? Anche questo all'unanimità. Allora, il terzo punto all'ordine del giorno è Commissione Comunale allo Sport, nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale. Abbiamo necessità di rinviare questo punto, più che altro perché vorremmo rivedere proprio il regolamento. Ci sono delle cose, non so se vi è capitato di prenderne visione, però avremo necessità di fare prima delle modifiche proprio al regolamento e poi di nominare la commissione, perché sennò rischiamo di nominarla e poi successivamente di dover rivederci in consiglio comunale per fare le elezioni. Quindi il punto 3 è rinviato al prossimo consiglio. E invece il punto 4, consulta comunale per l'agricoltura, nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale. Qui vanno nominati gli scrutatori. Allora, sì. Gli scrutatori per la maggioranza sono la consigliera Madeddu. Sì. E l'assessore Tronci. Invece per la minoranza, consigliere Cozza.

servono

Allora, per la consulta comunale per l'agricoltura devono essere nominati due membri per quanto riguarda la maggioranza e un membro per la minoranza, in quanto poi l'assessore all'agricoltura è membro di diritto.

0: Manca Simone Porcu, Cozza, Porcu, Manca, Manca, Simone, Manca, Simone Porcu, sì. Manca, Simone Porcu, Simone Porcu, Porcu, Michele Secci, Manca, Samuele Cozza. Quindi allora per la minoranza Secci un voto,
1: sì.
0: Cozza due voti, sì. Invece per la maggioranza Manca sei voti e Porcu lo stesso sei voti. Quindi sono nominati i membri effettivi per la maggioranza oltre all'assessore Boi, i consiglieri Porcu e Manca.
1: Sì.
0: Invece per la minoranza è nominato il consigliere Cozza. Non ci sono supplenti, non sono previsti supplenti da regolamento.

Ok, i punti all'ordine del giorno sono conclusi. Voglio solo fare un aggiornamento per quanto riguarda l'emergenza plastica. Avete visto che si è reso necessario bloccare due passaggi a Costa Rei e nell'Agro. E siamo in stretto contatto con la Regione, con l'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente che ci ha garantito massima collaborazione. Noi venerdì avremo una riunione con la società che si occupa del servizio di igiene urbana per il Comune di Muravera, che è la COSIR. Stiamo valutando diverse soluzioni, dall'acquisto di nuovi compattatori ma anche dalla possibilità di ricercare comunque nuovi centri di conferimento, in quanto Soma Ricicla, che è il centro convenzionato con noi, ad oggi comunque non sta accettando, diciamo, la nostra plastica. E ci tengo a dire anche un'altra cosa, che possiamo considerare un altro aspetto, cioè da noi nel comune di Muravera l'emergenza è comunque più grave rispetto ad altri comuni. Ci sono 377 comuni in Sardegna, ma la produzione di plastica non è la stessa. Muravera è tra le prime 10 mete turistiche, quindi tra le prime 10 destinazioni scelte in Sardegna, per cui capiamo molto bene che più visitatori abbiamo, più ospiti e più persone abbiamo nel territorio, maggiore il conferimento della plastica. Quindi l'appello che vogliamo fare è di avere anche in un certo senso un canale preferenziale, ma non per essere avvantaggiati, semplicemente perché a Muravera, essendoci tanta gente, la produzione della plastica è veramente notevole e l'emergenza nei comuni costieri, nei comuni che sono comunque meta di visitatori, l'emergenza è più grande. Per fortuna possiamo anche dire che i numeri di presenze per settembre sono, presenze turistiche, sono molto incoraggianti. Quindi l'appello è veramente a cercare una soluzione.

0: Sono le 16 e 12 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

dicono una.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

mitico Studio 1 dalla cabina di regia, dalla via Marconi 107 in Muravera. Gianni è prontissimo per portarvi in un altro viaggio fatto di buona musica, le hit dell'estate 2026, tante new entry, novità discografiche, le vostre canzoni preferite, come sempre le protagoniste principali del nostro programma, richieste musicali ma anche dediche, saluti, auguri qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare. Come sempre li festeggeremo insieme all'interno di questo live. 3 4 6 12 7 2 4 106, numero con il quale messaggiare con noi. Allora si parte subito con le voci di Ariete, Angelina Mango, Che bella vita. Ma quanto è piccola sta...

Che bella vita, Ariete, Angelina Mango. Oggi dobbiamo festeggiare il compleanno di Fabiana, un'amica ascoltatrice, quindi tanti auguri, buon compleanno a te Fabiana. Ok, è partito anche il prossimo brano, Los Angeles, Blanco.

Los Angeles Blanco, che abbiamo appena ascoltato con questa canzone. Un altro brano, un'altra new entry, l'abbiamo lanciata ieri per la prima volta, si intitola Still, questo è il nuovo di Karol G insieme a Bruno Mars.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

E dalle voci di Julie Bresch ci siamo ascoltati serenamente quest'altro brano, un'altra new entry che stiamo ascoltando da qualche puntata. Va bene, continuiamo con la musica novità, un'altra canzone che ci tiene compagnia da pochissimo tempo, Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio.

Genova e Napoli e Muravera, aggiungo. Va bene, siamo tornati dopo aver fatto questo viaggetto così con la fantasia. Intanto ci siamo ascoltati le voci di Alfa e Gigi D'Alessio in questa canzone New Entry. E ci ascoltiamo anche Katy Perry. Che ne dite con questo Watched Barn? Katy Perry.

Katy Perry. Intanto vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, volete dedicare una canzone, potete farlo ovviamente inviando l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo, 346 12 72 406. Altro brano richiesto da voi, un'altra novità discografica, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, che abbiamo visto live dal vivo lo scorso 28 agosto in occasione della festa in onore di Sant'Agostino, e il sottoscritto ha avuto anche il piacere e l'onore di presentarlo. Parlo ovviamente di Roy Paci, lo ascoltiamo insieme a Uelo, Alvaro Soler, Il Sole.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

amici, siamo in diretta, si continua il nostro viaggio musicale, continua con la musica dance, il ritmo, lo spazio dedicato a voi, discotecomani all'ascolto dei 96.8, si continua a viaggiare con Save My Love, Kygo, Khalid Griffin. Un saluto a tutti gli amici che ci seguono anche via Facebook. Un saluto a tutti e in particolare in questo momento voglio salutare l'amico Simone a cui dedico il prossimo disco. Eccolo qui in arrivo.

intitola Lucky Ones, il nuovo di Topic, un altro bel produttore discografico per quanto riguarda la dance ritmo, che ospitiamo molto volentieri qui al programma dedica richieste nello spazio dance. Va bene, continuiamo con un altro disco dance richiesto da voi, eccolo qui in arrivo, Moving to the Sun. Intanto saluto ancora tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8 in streaming, dall'app, in DAB, grazie per essere in mia compagnia. Vi ricordo anche il numero con il quale messaggiare con noi ed essere voi i protagonisti principali di questa trasmissione, 34 612 72 406.

Moving to the Sun. Bene amici, chiudiamo questa parentesi dedicata al ritmo, alla dance, con il prossimo, che tra l'altro è una new entry, la sto lanciando giusto da pochissimi giorni, pochissime puntate, e il nuovo dei Lost Frequencies si intitola Paraíso.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Cabana, dalla voce di Rama, una delle hit di questa estate, uno dei grandi successi dell'estate 2026. Va bene, continuiamo con una canzone che invece stiamo ascoltando da pochissime puntate, il nuovo di J-Ax, Vita, Morte, Miracoli.

Bene, sta già riscuotendo un buon gradimento il nuovo singolo di J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Nuovo singolo anche per una grande artista internazionale, LP, che stiamo ascoltando da pochissimo con questo nuovo brano dal titolo Don't Stop.

Bene, questa è la nuova di LP. Ci mancava, devo dire, la voce di questa grande artista, ci mancava anche una nuova canzone, ora ce l'abbiamo, si intitola Don't Stop. Musica italiana invece con la voce di Tommaso Paradiso, il brano che Silvana dedica, che saluto, e che dedica a Silvana, vabbè, gliela dedico io, visto che ci sono. Va bene, Silvana le dedica a Cristina, a Stefania e anche a Gianni, poi appena lo vedrò. Riferirò che c'era una dedica per lui e la canzone appunto di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Questa è la canzone che è stata dedicata a Cristina, Stefania, Gianni da Silvana. Un saluto alle protagoniste di questa dedica, poi appena vedrò Gianni dirò che c'era una dedica anche per lui. Va bene, continuiamo con la musica. In arrivo la voce di Madame Mamma No Mamma.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: te.
1: E così ho accontentato anche l'amico Marco, che aveva inviato l'SMS WhatsApp al 346 12 72 406 per ascoltare insieme a noi il nuovo singolo di Luciano Ligabue, Qualcosa per te, nuovo per, anche per Malika Ayane, con questa nuova canzone dal titolo Detto tra noi.

nuovo di Malika Ayane qui al programma Dediche Richieste nel gran finale del nostro spazio musicale riservato a voi. Detto tra noi, siamo arrivati alla fine. Detto tra noi, il nuovo singolo di Malika Ayane. Chiudiamo con questa canzone Emerald Eyes di Alex Warren, con saluti e ringraziamenti che vanno a tutto il pubblico che ha seguito la diretta radio, che ha seguito in streaming, dall'up and up. Vi aspetto tutti quanti e speriamo che qualcuno in più nella prossima, un altro viaggio musicale, e partiamo ancora alle 17.05, poi appena cambierò l'orario del nostro spazio vi farò sapere, vi terrò aggiornati. Alex Warren, ciao.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

y cerco a la aurora, hacete dice la anima mía, desiderate la mia carne, e come era vita e senza qua, per questo sono molto a vedere.

0: Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Nella nostra celebrazione vogliamo pregare, affidare al Signore il nostro fratello Giovannino, che un anno fa ci ha lasciato, il primo anniversario. Quindi lo affidiamo al Dio della misericordia e dell'amore. Oggi con noi sono anche due fratelli sacerdoti, Andrea e Stefano, così verranno in questi giorni, vero? Li ospitiamo. Benvenuti, così condividiamo insieme che l'Eucaristia. Continuiamo a offrire anche per tutti gli ammalati, le persone che stanno vivendo un momento di sofferenza, che Gesù sia ristoro e consolazione. Chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, riguardo alle vergini non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio, come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa delle presenti difficoltà, rimanere così com'è. Ti trovi legata a una donna? Non cercare di scioglierti. Sei libero da donna? Non andare a cercarla. Però, se ti sposi, non fai peccato. E se la giovane prende marito, non fa peccato. Tuttavia, costoro avranno tribolazioni nella loro vita e io vorrei risparmiarvele. Questo vi dico, fratelli. Il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero. Quelli che piangono come se non piangessero. Quelli che gioiscono come se non gioissero. Quelli che comprano come se non possedessero. Quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: In te, Signore, ho posto la mia gioia. In te, Signore, ho posto la mia gioia. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza. E in Lui, tuo Signore, rendigli omaggio. In te, Signore, ho posto la mia gioia. Entra la figlia del re, e tutta splendore, tessuto d'oro è il suo vestito. È condotta al re in broccati preziosi. dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate. In te, Signore, ho posto la mia gioia. Condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farei principi di tutta la terra. In te, Signore, ho posto la mia gioia.

Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Santo Evangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti». Parola del Signore. Parola del Vangelo, cancelli i nostri peccati.
1: Sia lodato Gesù Cristo. Un breve pensiero per unirci in preghiera. In questo tempo la parola, in particolare il Vangelo di Luca, prima ci ha accompagnato il Vangelo di Matteo in queste settimane, adesso il Vangelo di Luca, è una verità che nelle celebrazioni sempre ci ripete la parola del Signore, proprio la fiducia in Lui, ci chiede di davvero di abbandonarci nel Signore. Anche oggi la parola è una parola di consolazione, di conforto, ma anche di incoraggiamento. Gesù sta andando verso Gerusalemme, nella zona di Tiro e Sidone, e tante persone gli portano gli ammalati, e Gesù li guarisce e dà conforto con le sue parole, e anche liberando coloro che erano posseduti dagli spiriti del male. E poi la gente lo segue, in particolare i discepoli. E se notate, nelle beatitudini di San Luca, le beatitudini sono proprio dirette, no? Mentre in Matteo dice beati i poveri in generale, ma poi proprio ai discepoli, a quanti lo stanno seguendo. Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame. Beati voi che ora piangete. Beati voi, no? Questo per incoraggiare i discepoli a non perdersi d'animo, ma chiama beati coloro che lo seguono così, nella povertà, nella fragilità e anche a volte tra le lacrime, nel dolore, vivendo anche momenti di rifiuto, come Gesù dice: beati voi quando gli uomini vi odieranno, vi metteranno al bando, vi insulteranno, disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Questa è proprio l'estrema persecuzione, no? Sappiamo che in tante parti del mondo i nostri fratelli nella fede molte volte sono veramente perseguitati, offesi, allontanati dalla propria comunità, dalla propria terra, e a volte anche perdono la vita per il nome del Signore. Lui chiama beati coloro che lo seguono, che ce l'hanno come guida nella loro vita, che il suo insegnamento diventa la luce nelle loro scelte. E chiama e rimprovera, no? Coloro chiama guai ai ricchi, guai a voi che siete stati, guai quando tutti gli uomini dicono bene di voi, guai a coloro che invece si fidano delle proprie forze senza Dio, delle proprie, come dire, potere materiale, della propria autosufficienza, che si preoccupano soprattutto di quello che dirà la gente di me, o di apparire davanti agli occhi degli altri. Gesù dice guai, guai perché mettono da parte il Signore, perché mettono da parte il suo insegnamento. Ecco, è un invito che il Signore ci fa davvero a metterci in Lui. Abbiamo pregato: in te, Signore, ho posto la mia gioia. Per noi vogliamo veramente che oggi, questa Eucaristia, ancora una volta vogliamo affidare al Signore la nostra vita, il nostro impegno, il nostro desiderio di seguire il Signore, anche se saranno difficoltà, se non sempre siamo capiti, se non sempre siamo accolti, ma la fede in Lui ci sostiene e sappiamo che il Signore provvede, che il Signore interviene. E questa stessa verità viene messa in risalto, abbiamo ascoltato, da Paolo ai Corinti, dove ci indica due cammini di santità: il matrimonio e coloro che non si sposano, che si dedicano al Signore, che si dedicano al servizio a Dio e il prossimo, no? Quindi tutti siamo chiamati alla santità. E Paolo dice: a quelli sposati avrete difficoltà, soffrirete, no? Soffriranno anche quelli che non si sposano, eh? Però Paolo sta evidenziando soprattutto nella scelta di coloro che si consacrano a Dio, la scelta di donarsi totalmente al Signore, di mettersi al servizio del Signore. Nel matrimonio è un cammino di santità, lo sposo e la sposa, i genitori e i figli camminano insieme in quella dinamica di amore, di accoglienza, di perdono, di aspettarsi l'uno con l'altro e camminare insieme. In colui che si affida al Signore è una donazione totale a Dio, non ho altri impegni, diciamo, responsabilità dirette, ma mi metto nelle mani del Signore. Poi nella vita di ogni giorno uno si fa carico anche dei fratelli a tempo pieno, no? Senza avere, l'unica preoccupazione è mettersi nelle mani di Dio, no? Anche manifestando questo con la donazione nei voti, no? Quindi la libertà dalle cose materiali, la libertà anche dagli affetti, dai sentimenti di attaccamento magari a una persona, e anche con se stessi, no? Ci si mette a disposizione del Signore e dei fratelli a tempo pieno. Vogliamo, sono dei segni, no, che la parola ci dà, ci indica, però al centro c'è sempre Lui, il Signore, no? La scelta di Dio, di viverlo giorno per giorno, e Paolo lo indica, no? Il tempo passa veloce, no? Vivilo in pienezza, non star lì a piangere o a soffrire, no? Ma affronta la situazione, vivila proprio nella speranza e nella fiducia che il Signore ti accompagna. Perché il tempo passa, passa infatti la figura di questo mondo, che tutto passa, però resta il presente che io vivo nel Signore, quello mi aiuta ad avere fiducia, ad abbandonarmi, ad essere testimone oggi nel mondo, nel mio quotidiano, dell'amore del Signore. Ecco, rinnoviamo oggi questa fiducia in Dio, no? Come la parola che abbiamo pregato: in te, Signore, ho posto la mia gioia, solo Lui ci dà la pace, la pienezza, la felicità. Ecco, vorremmo questa Eucaristia col pane e vino offrirci insieme, perché tutto venga consacrato, tutto venga benedetto da Dio.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Grazie, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi.
1: Ricordati del nostro fratello Giovannino, che è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, San Nicola, i santi di cui portiamo il nome e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Vi diamo un segno di pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello, lo Signore non sono degno di partecipare alla cena, ma di soltanto una parola e io sarò

Thank you.

preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Vita, solo tu non sei mai, Santa Maria del cammino, sempre sarai.

quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà. Non sapevo, sono un uomo.

abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.

0: Sono le 19 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Ultimamente sto in aria, vivo ancora con mia mamma. Ho più problemi di marra. E quanto tempo nel ghetto, coi piedi fuori dal letto. È stato bello.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, lo sai che è o mare? È con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Radio La Voce.

0: 21 le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Freeze! I'm a baker! Put your hands in the air! Give me all your money!
4: This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.
1: Basta poco a fare impressione. Basta poco.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

que Xiomar, perché non deve niente, o sai che devo fare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
1: Non guardarmi così, che mi fa intimidire, che non riesco nemmeno a parlare. Sono fatto a misura per avere paura, ma se voglio ti posso mangiare. Ti ho concesso anche troppo, esco ma torno presto, però stavolta

così, così non vado avanti. Non serve chiedere, mi sembra già scontato quanto siamo stanchi. E

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Scommetti sul raggio di sole, sulla bellezza dell'amore,
1: sullo splendore della vita.
0: Scommetti su te stesso. E basta.
2: Il gioco d'azzardo, anche quello online, può creare dipendenza e diventare patologico. Può distruggere tutto ciò che si è costruito e su cui si dovrebbe scommettere.
0: Basta poco per essere felici. Scommettiamo che smetti. Punta sul futuro.
3: È un messaggio di Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: È 1:33.
1: Ed ora Gianni Sarrizio, in arte Riz Cantastorie, ci presenta un brano dal titolo Xenia, che ci parla della tremenda situazione provocata dai femminicidi che colpiscono così drammaticamente tutti noi.